preso matricola, matitora, matitora, secondo ore in malattora, mi conna. Che sono tia, metà qua, sa da che era matatini, sino con loro.